0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Vivo l'abaco. Perché Jean-Luc Moncouget bento in tal lei bacco? Calo bacco, là della corso landeso, là del truppel dell'aggettivo, là che passario su un ten a gaita passario i tren, de fa, o se non canso militanto. L'autor voglio pas che s'oblidesse che l'emblema del Béarn è rappresentato per due bacco ruzzo su funzaune. E tabè, a quel Béarn, lo cantaire dit che su un esprit cammino e da quello in montagna. C'è bei a chi un amour bertadier per a quello restiu. Bacchi Jean-Luc Moncouget, che canto. Vivo l'abaco!